0: RWR, Ihr Klassikradio zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi, accorda Don Pasquale la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
2: Ma carozio, e fia verde,
3: esitar non è più tempo, dite di sì.
4: Ma tanto!
5: Ed io consento, corri a prender Norina.

0: piano piano, non facciamo confusione, con la scala del paletone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
2: Zitti, zitti, piano piano, non facciamo confusione,

1003 Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse e baronesse, marchesone e principesse, e madone, doni, bravo, doni, donna, doni, età, doni, donna, doni, età. In Italia, 640, in Lavagna, 231,

0: RWR Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Da capo. Adesso sono proprio riscaldati.